0: Radio 1.
1: Poleti e innamorati.
2: Ci sposi, ti non è delueno čovjek. Sve povezano s morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: A tutti, Zelaya Park Celie.
1: Italco Chimarica. Italco Chimarica. Italco Chimarica.
2: Italco Keramika. Aria Vaspri.

Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mikey me Peter. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mikey me